kain kaya pwede kain kaya pura gubal malo sito yung dapaw kade tagay di ito pura gubal malo sito yung isulam pura gubal malo sito yung dapaw.